Se a volte ti fermi ad ascoltare il vento, allora puoi capire se non è tutto così semplice come sembra. Allora puoi capire se cerchi disperatamente di guardare al mondo.

qualcuno, allora puoi capire se la serenità non è un pretesto per nascondere problemi. Allora puoi capire se hai il coraggio di dire non ce la faccio.